0: Akoto.
1: Yeah.
0: Bami Akoto.
1: Yaju.
0: Eba zin eri.
1: Mirite Shalom Radio 100.3 FM.
0: Hey. Any idea?